0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: Ho visto un re.
1: Sarà di scusa?
2: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Tettoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
2: nel senso del maiale.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è

0: Sono le 7.
1: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il quindicenne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato 60 milioni di dollari interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21° con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco, vince 1-0 la Scozia contro Haiti, dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
1: L'uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti ferite alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
2: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione.
1: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti, soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato. «Ti faccio sbranare il gatto dal mio cane», avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
1: Lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. A San Francisco con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. E passiamo al basket NBA. I New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano. L'annuncio e la smentita. Donald Trump su Truth aveva scritto: oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Pronta la risposta dei pasdaran iraniani. L'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di oggi non avverrà sicuramente. Intanto sirene di allarme hanno risuonato in diverse comunità nel nord di Israele vicino al confine con il Libano, avvertendo di un sospetto attacco di droni di Hezbollah. Lo hanno riferito le forze armate israeliane.
1: La politica, noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, lo ha detto Roberto Vannacci aprendo ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. L'Italia e gli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Gelo del centrodestra, i leader assenti alla kermesse. Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra. Ieri a Roma cortei contrapposti di remigrazione e riconquista tra saluti romani e cori inneggianti al Duce e quello antifascista.
2: Delitto di Garlasco. Alberto Stasi è uscito dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà.
1: Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da tisane a base di verbena essiccata, somministrategli dai genitori a scopo calmante. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso pediatrico perché il bambino mostrava scarsa reattività, calo di peso e rifiuto dell'alimentazione. È stato ora dimesso ed è in buone condizioni.
2: Un caso, la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e Vieste. Tra i firmatari anche l'arcivescovo Moscone e alcuni amministratori locali. Secondo i promotori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano e dalla devastazione di Gaza. Nevo, però, ospite di Repubblica delle Idee a Bologna, dice di vergognarsi di Ben Gvir e auspica che con le elezioni di ottobre Israele scelga il cambiamento. Poi il festival conferma l'invito.
1: In chiusura ai mondiali di calcio 2026, bel debutto dell'Australia che batte 2-0 la Turchia di Vincenzo Montella. Nella notte italiana il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco e il risultato si è fermato sull'1-1. Andati in vantaggio al 21esimo con Saibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Ennesimo botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente oggi.
1: E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un'immagine elaborata con l'AI su Truth, promettendo di disorientare i suoi avversari. State per essere disorientati, si legge nell'immagine. Trump è raffigurato in piedi, presumibilmente su una portaerei, mentre osserva con un binocolo navi che sventolano la bandiera a stelle e strisce e aerei da combattimento.
2: Passiamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane avrebbe confessato durante la notte, dopo essere stato messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il 17enne avrebbe riferito di aver gettato il corpo della zia, 53 anni, nel canale Malguer. Il cadavere, però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è stato ancora ritrovato.
1: Un 27enne è morto nella serata di ieri dopo essere stato trascinato dalla corrente del fiume Oglio e inghiottito in un punto particolarmente profondo del corso d'acqua. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si era tuffato poco prima per tentare di salvare il fratello maggiore che si trovava in difficoltà, ma è stato trascinato a sua volta. Il più grande dei due è stato rianimato e ha ripreso conoscenza, mentre per il 27enne non c'è stato nulla da fare.
2: Orrore nel napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito o inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bambina avrebbe accusato dei malori. A quel punto, come riferiscono le fonti, la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbe nessun indagato.
1: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks hanno battuto nella notte i San Antonio Spurs e si sono così portati sul 4-1, vincendo le Finals per la prima volta dal 1973. Il team newyorkese ha vinto in trasferta la gara 5 per 94-90, con un'altra partita recuperata in volata nelle ultime battute. Trascinati dalla prestazione sensazionale di Jalen Brunson, nominato di diritto MVP delle Finals con i suoi 45 punti in gara 5, i New York Knicks hanno messo a segno un'altra clamorosa rimonta, battendo i San Antonio Spurs.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

signal now.

domenica 14 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli, registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
1: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
2: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro è avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
1: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
2: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
1: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Camison Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classics. Go!

This is Studio Radio, 24 hours a day of non-stop music.

0: È mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Stanzino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
1: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di Chieti, in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5.45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morro Valle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi, è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
2: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
1: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pashdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
2: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia. Si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
1: Lo sport in chiusura è mondiale di calcio dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco. Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita. Abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. È accaduto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Sono ancora in corso le ricerche sia del corpo della donna, cominciate ieri, sia dell'arma del delitto.
1: Un 18enne è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente avvenuto in una galleria ad Abbadia Lariana sul lago di Como. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora non note, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.
2: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo con l'Iran verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana però non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non ci sarà sicuramente.
1: Torniamo in Italia. L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata. Per questo un uomo appena salito sul mezzo lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordergli anche un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Bologna. Secondo quanto riportato dal resto del Carlino, l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.
2: La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge a Roma, ha chiesto agli espositori una firma di adesione ai valori dell'antifascismo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contestato l'iniziativa sui suoi canali social, definendola un patentino e accusando la sinistra di utilizzare l'antifascismo come paravento per censurare le idee conservatrici o non allineate. Della stessa idea Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, che ha dichiarato che vincolare la partecipazione a una qualsiasi patente ideologica, sia essa di antifascismo o di altro segno, rappresenti una vera e propria censura contraria ai dettami costituzionali.
1: Chiudiamo con la Superbike. 4 italiani nei primi 5 posti e un Nicola Bulega ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona, che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai. Please, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker, the meanest cat.

si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

questo silenzio così. Sveglia, tu ti rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca. Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
1: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e ha invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e sfiducia. Al termine della preghiera, Leone inoltre ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e ha espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla procura per i minorenni di Trieste.
1: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario al possibile coinvolgimento di terze persone.
2: Lo sport calcio, prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B Svizzera e Qatar pareggiano 1-1, nel gruppo C la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
1: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo l'incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: You are listening to Disco Party.

0: all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Remember the disco days. With Disco Party.

0: Now is the time of Disco Party.
1: Weekend Mix, ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
2: Weekend Mix.
1: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri Tajani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
1: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
2: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
1: La mazzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato ailayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
2: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
1: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara via oggi alle 15.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Disco party.

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live!
2: Disco Party, the best disco ever.

0: Sono le 16.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
1: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
1: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione, da cui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
2: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
1: Storica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo. Svizzera, Qatar e Brasile, Marocco si chiudono sull'1-1. La Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao, poi in campo Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

comunicato stampa. Torna ARA World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Rovere. ARA World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. ARA World Bridge 2026, 7 appuntamenti. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Rovere, 20 giugno. Rovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. ARA World Bridge 2026. May Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, mentre proseguono i tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Iran, sale ad almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio del raid israeliano che ha colpito la periferia sud di Beirut. Secondo Israele, l'obiettivo era un centro di comando di Hezbollah e l'operazione sarebbe stata una risposta ai lanci di missili contro il territorio israeliano. L'attacco rischia però di complicare ulteriormente il negoziato sul nucleare. Teheran minaccia ritorsioni e accusa Washington di non essere in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti.
1: L'Europa accelera sul fronte dell'allargamento mentre si apre una settimana decisiva sul piano diplomatico. Domani Ucraina e Moldavia compiranno un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea con la prima conferenza intergovernativa in Lussemburgo. Intanto è tutto pronto per il G7 sotto la presidenza francese, dove i leader delle principali economie mondiali discuteranno delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche di crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni, che arriverà in Francia dopo l'incontro a Roma con la premier giapponese Sanae Takaichi.
2: Ed è bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale lo ha definito un omicidio come tutti gli altri, contestando l'esistenza di una fattispecie specifica e criticando anche quote rosa e parità di genere. Immediate le reazioni delle opposizioni. Tra le prese di posizione più dure anche quella della senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge sul femminicidio, che replica: «Spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore».
1: Ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Le ricerche si concentrano soprattutto nell'area del lago di Barrea, con decine di soccorritori impegnati sul campo, mentre i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella casa famiglia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un coinvolgimento di terzi persone, mentre il padre denuncia presunte carenze nei controlli della struttura.
2: E non si arresta la scia di incidenti in montagna. Sul monte Pasubio, nel Vicentino, due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando lungo una parete nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, ancora legato alla roccia. Le condizioni meteo avverse hanno complicato i soccorsi ed è l'ennesimo episodio di un fine settimana drammatico sulle montagne italiane, dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi.
1: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania. Completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione. In Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel Mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Ritiro per Kimi Antonelli e Leclerc a 4 giri dalla fine.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Studio Radio. We play the best all-time classics for your listening pleasure.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona, il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano: "Forza Ferrari".
1: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello: Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
2: E si accende il confronto politico su 2 fronti. In Italia, Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che replica: "Spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore".
1: 2 giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
2: E l'estate entra nel vivo con la primavera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
1: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della 4ª giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

ain't no country club either.

Buona domenica 14 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli. Registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio. More music.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
1: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni.
2: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
1: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
2: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malger, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
1: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao e mondiali contro la Germania completano il programma della 4ª giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
2: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20 e 4 minuti.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classic.

comunicato stampa. Torna Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Rovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Rovere, 20 giugno. Rovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Ara World Bridge 2026. May Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Ed eccoci qui a questo appuntamento con Hardware Bridge 2026. Benvenuti a tutti cari ascoltatori, questione di minuti e poi qui da Clusone, da questa bellissima corte Sant'Anna, un evento atteso, la seconda puntata di questo Hardware Bridge 2026, un evento coperto da Studio Radio The Vintage Station in streaming sul web e in Digital Audio Broadcasting Plus, come sapete, per Regione Lombardia.
1: Buonasera a tutti, quanti siete? Benvenuti alla seconda serata del festival, della terza edizione del Festival Hardware Bridge 2026. Siamo a Clusone, vedo il sindaco, proprio il comune capofila, perché quest'anno il progetto del Festival di Araberara è all'interno di un progetto più ampio, infatti un festival diffuso, e quindi ringraziamo il comune di Clusone e il sindaco, che poi ci porterà i suoi saluti, per questo progetto. Appunto un Hardware Bridge, un ponte di parole tra musica, teatro, teatro d'eccellenza come quello di stasera. Abbiamo fatto la prima serata con successo, è partita bene a Gorno sabato scorso. Sabato prossimo saremo invece a Lovere in occasione della festa della notte romantica. Ma avete, se non le avete, avete le brochure sulle vostre sedute, potete chiederlo comunque all'entrata per avere tutte le date. Andremo avanti fino al 13 settembre con una breve pausa, quindi sono tutti eventi gratuiti. Anche per questo ringraziamo l'impegno dei comuni Araberara e degli sponsor. Potete prenotarvi come avete fatto stasera con Eventbrite o con i numeri che avete. Quindi benvenuti, questa è una serata importante, il tempo ci aiuta. Per Araberara è importante, come sapete, o magari i più vecchi di voi sanno che è la terza edizione di Hardware Bridge, ma i festival Araberara li organizza da 25 anni in tempi non sospetti, con nomi importanti, e quest'anno veramente ci sono delle grandi eccellenze, sono tutte eccellenze. Quindi a me non resta che ricordarvi semplicemente due cose: di spegnere i cellulari, perché è tra l'altro è teatro puro, quindi qualsiasi rumore darebbe fastidio, quindi grazie se lo fate immediatamente. Ci sosteniamo anche con delle magliette molto belle che sono all'inizio, e ho una bella notizia da darvi: Lella Costa, che stasera fa teatro e non promuove nessun libro, ma che ha scritto dei bellissimi libri, per chi vuole alla fine della serata ci sarà possibilità di incontrarla e di fare il firmacopie sempre là in fondo, dove ci sono le nostre bravissime di Araberara che ci danno una mano. Quindi a me non resta che chiamare sul palco il nostro direttore Piero Bonicelli. Grazie Piero.
0: Ecco, sta salendo sul palco Piero Bonicelli, il patron,
1: al quale do la parola per i saluti.
2: Sono applausi e salve, non si fanno prima, si fanno dopo, se siete soddisfatti o no. Allora, 40 anni fa, proprio a Clusone, veniva concepito il giornale Araberara. Veniva concepito, poi naturalmente c'è l'attesa naturale, quindi è uscito poi dopo alcuni mesi il primo numero. È stato concepito come un giornale che si occupasse di tutti i paesi, come, e trattandoli come se fossero il centro del mondo, perché per chi ci abita sono il centro del mondo. Quindi anche con l'ambizione di spiegare perché succedono alcune cose, perché si sono prese delle decisioni che poi incidono sulla vita e sulla qualità della vita di tutti i cittadini, e anche portando delle critiche là dove era necessario portarle. Mi ha chiesto ancora, è un mantra ormai, mi ha chiesto come mai si chiama Araberara. Allora riassumo brevemente: volevamo trovare un nome che non fosse legato necessariamente a un tempo, a un luogo specifico, monti, valli, e allora abbiamo deciso di chiamarlo con l'inizio di una filastrocca, una filastrocca che abbiamo trovato in versioni diversissime a Leffe, a Tavernola, a Gromo, a Vilminore, e però si fondava su una filastrocca milanese, che era quella che raccontava la storia di una principessa, Ara, Bellara, perché era bellissima, che fu rapita da un conte scapestrato di Milano, si chiamava Marino, Palazzo Marino a Milano, è proprio della famiglia dei Marino, che però era originario di Genova. E c'era un ambasciatore, Cornaro, si chiamava, Ara Berara, Cornero, Cornara, Cornara di Spi, Cornara di Soc. Ecco, questo ambasciatore era della Serenissima Repubblica di Venezia, era a Milano, e si era portato dietro questa figlia adottiva, Ara appunto. Il conte Marino, che era un tipo un po' tipo Don Rodrigo dei Promessi Sposi, l'ha fatta rapire. E però dopo un po' si è stufato e l'ha uccisa. Naturalmente un casino, perché ha dovuto scappare, è scappato a Genova difatti, e da lì non c'erano i social e non c'era neanche chi l'ha visto, non c'era, e allora c'erano i cantastorie. I cantastorie arrivavano nelle nostre valli, quelli più vecchi forse hanno una memoria vaga, arrivavano con dei cartelloni su delle immagini e poi raccontavano, cantando addirittura, la storia della Bellara. Da qui sono nate tutte le versioni paesane, ognuno la sua. Mi viene in mente quella di Leffe, era Ara Berara, la Melga, le Cara, le Caro Formet, Crusanda Fodet, no, una cosa. A Tavernola, per esempio, invece l'avevano preso come Arare, Ara, Arabe, no? Arabe, Ara, no? Una cosa così. Era l'inizio di una filastrocca per scegliere i ruoli nel gioco dei ragazzi. I ragazzi, non so come, Pimpi, Oserisi, Sottopè, queste filastrocche per cui poi uno per quella sera lì aveva quel ruolo lì. La vita cambia spesso i ruoli. Oggi abbiamo un ruolo, domani non voglio dirlo al sindaco appena rieletto, domani cambia il mondo e cambia anche il tuo ruolo. Quindi noi abbiamo aperto in questo senso qui a un giornale che registra questi cambiamenti anche di ruolo delle persone. Adesso devo dire perché siamo arrivati a Clusone. Dopo appunto 25 anni che facciamo serate, festival in giro con dei nomi, già Lella Costa era venuta 14 anni fa con noi ancora a Louvre, però l'avevo coinvolta in un dibattito con il giornalista Cesare Fiumi e Giorgio Gori, che allora dirigeva Canale 5, quindi avevamo fatto un dibattito sull'informazione, non c'erano ancora i social, quindi era un dibattito a salve, oggi sarebbe datatissimo quel dibattito sull'informazione. E Clusone l'avevamo, pur essendo nati qui e avendo la sede e la redazione ancora qui, no? L'avevamo quasi escluso, perché si diceva Clusone la sera alle odde era le tutondullette, e l'addio. No, dice, non escono di casa. La prima sorpresa è stata col confronto che abbiamo fatto tra i due candidati a sindaco. Una ressa, una partecipazione incredibile, ma guardate che ha fatto notizia, perché poi Bergamo News l'ha trasmessa in diretta e migliaia di visualizzazioni. Ha fatto notizia questa, ed è una cosa un po' anomala. E allora abbiamo detto, vabbè, ma Clusone allora partecipa, e la dimostrazione siete voi. Adesso chiamo il sindaco, appunto, che devo ringraziare, perché naturalmente ci ha creduto a questa cosa, e quindi ci ha creduto prima ancora di essere eletto, quindi sono cose che magari poi
0: ecco, sale sul palco, le sue sitaco
2: sorpreso,
0: si è divertito assai,
2: va bene
0: Piero Bonicelli, ecco, sì, ecco, di Crosone a prendersi l'applauso.
3: Allora, la prima notizia è che io e Piero, io il direttore, siamo nati lo stesso giorno. Sì. Con qualche anno di differenza, però ovviamente lui prima di me, credo che sia inutile dirlo, credo.
2: Calcola, scusa Piero, di che anno sei?
3: 80.
2: E io sono del 45, calcolate che insomma vado per gli 81. Allora, vuoi salutare, vuoi dire qualcosa al popolo che è qui, che ti ascolta? Miro tuo popolo.
3: Allora, ai concittadini, ma vedo che qua oltre a tanti clusonesi c'è anche tantissima gente che viene non da così vicino, e quindi veramente un carissimo saluto da parte mia, un benvenuti a Clusone da parte mia e di tutta l'amministrazione che qui con me è rappresentata nelle prime file. Per noi è sempre un grande onore ricevere gente, organizzare eventi che poi riscuotono un così grande successo. Quindi da parte mia un ringraziamento particolare va anche a Rabe Rara, al direttore Piero Bonicelli, a Aristea Canini e a tutto il suo staff che si sono messi addirittura a mettere le sedie, a pulire le sedie, quindi non sono solo direttori artistici ma sono proprio gente di fatica.
2: Anche i bagni.
3: Anche i bagni, hai ragione, colpa mia. Però detto questo, doveva tirarmi la frecciata, no? Ci hai ragione Piero. Però detto questo, veramente siamo stati ben lieti di far parte di questo bellissimo festival che già dal nome si capisce è un ponte di cultura, è un ponte tra la montagna, così siamo i nostri paesi, e quelli del lago, che sono più vicini appunto al nostro lago di Iseo. Per noi quindi è stato bellissimo e sicuramente senza nessuna esitazione abbiamo partecipato con grande gioia e grande convinzione.
2: Bene, allora fategli l'applauso che è sempre a salvo. Dai, allora intanto partiamo col video.
0: Ne ho letto, sì, adesso c'è un video. Staremo a sentire e a vedere questa proiezione, questa serata qui. Insomma, poi ve lo descrivo se volete. Si vede la redazione di Rabe Rara, il logo di Rara World Page e tante belle fotografie, ma soprattutto questa bella canzone che ascoltiamo.

insomma una ricapitolazione di questo Ara World Bridge 2026, l'ho dato in video, ricorda gli ospiti importanti, gli appuntamenti che seguiranno a questa serata di Clusone con la Costa. Il 20 giugno saremo a Louvre anche noi con un altro bello spettacolo e con Mario Lavezzi, ospite di Ara World Bridge. Ma insomma, il 23 agosto ancora a Louvre un altro intervento, poi il 30 agosto a Rovetta ci sarà Francesco Baccini, insomma, poi a Parre con Omar Pedrini e il 13 settembre a Parre, il 5 settembre, il 13 settembre al Santuario della Madonna della Torre a Sovere, va bene, con l'ultimo spettacolo clou del grande santo d'Assisi Francesco Giullare di Dio, che fu scritto da Dario Fo, interpretato e a interpretarlo ci sarà il suo allievo prediletto, cioè Mario Pirovano. Pensate un po', si chiude il 13 settembre, questo è la ricapitolazione di questa, di come si articola insomma questo Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti da giugno a settembre.

0: applauso ovviamente. Adesso Cinzia risale sul palco, sentiamo.
1: Abbiamo ancora qualche minuto a nostra Lella Costa. Sapete che è arrivata all'ultimo. Queste strade, nostre aree interne, sindaco, non sono famose per avere una viabilità meravigliosa. Basta una macchina, si ferma, però è il bello e il brutto della montagna. Volevo ricordare due cose importanti. Mi hanno appena comunicato che l'apertura per Mario Lavezzi è già domani nel pomeriggio, quindi potete prenotare, perché come avete visto vanno a ruba i biglietti e per motivi di sicurezza più di tante persone non possiamo accogliere, quindi domani pomeriggio potete già prenotarvi. E abbiamo l'onore di avere Studio Radio DAB, la radio appunto abilitata alla Regione Lombardia e la provincia, giusto, di Parma. Grazie per essere qui. Stanno facendo, mi confermi, la diretta streaming, quindi come è stato per il dibattito con il sindaco, siete in tanti, ma sono ancora di più quelli che ci stanno seguendo. E ringrazio anche, abbiamo anche il direttore di Bergamo News, Davide Agazzi, che è presente e ringrazio. La stessa cosa sta facendo appunto Bergamo News, quindi siamo in diretta e questo ci aiuta, veramente un applauso a che sono qui a portare un evento gratuito non solo ai presenti fortunati, ma anche quelli che possono da casa. Sono dicevo appunto il firmacopie che ci sarà alla fine, e mi ricordava sempre il direttore, cerchiamo sempre di tematizzare come redazione. Stasera uno spettacolo meraviglioso che si chiama La Fata, non è un mistero, ma questa serata è dedicata proprio al tema delle donne, e alla fine ci sarà un ospite a sorpresa a noi molto caro, e anche un filmato rispetto ai progetti sociali, perché negli anni scorsi Arabe Rara ha fatto una parte sociale, il dibattito con i giornalisti, ha fatto quella meraviglioso, anche se pesante come tema, delle donne afflitte appunto dal cancro al seno, che hanno fatto quel meraviglioso calendario, sono andate anche ospiti a Bruxelles e fanno sempre parte del nostro team. Quest'anno la parte sociale legata, non stasera ma partirà la prossima serata, è dedicata invece alle persone, agli atleti con fragilità, diciamo così, che poi sono, fossimo noi fragili come certi atleti che abbiamo visto alle Paralimpiadi, ma così sono e dimostrano la forza. Quindi nelle prossime serate, sarà annunciato, ci sarà anche un momento in cui li inviteremo sul palco a raccontare la loro meravigliosa esperienza umana e sportiva. Stasera invece è dedicato alle donne. Io intanto faccio finta, cammino piano, guardo la regia, iniziamo fra poco. Allora, vi racconterò delle barzellette. No, non è vero, non le so raccontare assolutamente. Guardo il nostro regista Walter, che in diretta sì. Mi dice che possiamo partire.
0: Aspettando, sì, stiamo aspettando.
1: Perfetto, allora a questo onore immenso.
0: Stiamo aspettando Nella Costa, questo spettacolo bellissimo su un personaggio incredibile fata, dell'avventura di Pinocchio, cioè la fata turchina. Arriva. Un'unica presenza femminile della storia, con ricorrenti apparizioni e sparizioni, il corso del viaggio allegorico, sublime e grottesco, sì, che è soprattutto un viaggio interiore. Lella Costa sarà con noi per questo bellissimo spettacolo da godere, da apprezzare questa sera anche via radio. Eccoci, sta arrivando direttrice del Teatro Manzoni di Milano, ancora ospite di Arabe Rara, la grande Lella Costa. Eccola qui. È proprio una fatta turchina.
2: Buonasera, devo dire che non è né una piaggeria né una frase di circostanza, per me è particolarmente bello e anche un po' emozionante essere qui. perché oltre ad esserci tornata in teatro una quindicina di anni fa, però insomma io da bambina, da ragazzina, ci sono venuta per tanti anni in vacanza a Clusone. Mio fratello annuisce, lui ci viene ancora, quindi ho le prove di questo. E mio fratello una volta era più piccolo di me, adesso mi ha fatto il favore di dire che è mio fratello maggiore, perché è così. Ci rosicchio qualche anno. No, che dire, io ho imparato a schettinare sulla pista di Clusone, e mi è servito anche nel lavoro, perché ho fatto degli spettacoli, addirittura una decina di anni fa. Ho fatto per il Maggio Musicale Fiorentino, facevo la voce recitante in un'opera che era il Candide di Bernstein, e quando ho visto il primo giorno di prova ho visto che in questo enorme palco tutte le scenografie venivano spostate su enormi carrelli, e io, ma come battuta, ho detto beh, potrei mettermi i pattini a rotelle. Al regista si è accesa la lucina e ho fatto lo spettacolo recitando in inglese e un po' in francese con i pattini a rotelle, sì. E sono sopravvissuta, grazie Clusone. Allora, questa cosa che vi ho portato questa sera è quella che si chiama un po' una chicca, è molto un divertimento. Un paio d'anni fa, per il Festival della Bellezza, io sento un po' sparare le P, sbaglio? Papagone, paperonde, paperoni. Vabbè, dicevo, mi avevano chiesto di fare per il Festival della Bellezza al Teatro Romano di Verona, che è un bellissimo posto, una cosa apposta che fosse un inedito. E allora io, che venivo da un lavoro fatto su Pinocchio, avevo fatto l'audiolibro per Giunti, insomma, ho pensato, ma perché non andare a indagare un po' l'idea, la figura, quello che noi intendiamo oggi con la parola fata, ovviamente partendo dalla fata turchina. Avete sentito la musichetta di introduzione? Se qualcuno, quelli che hanno riconosciuto colui che la cantava, che era Perry Como, ecco, quelli che l'hanno riconosciuto hanno una bella età, perché effettivamente è una roba che è minimo dei boomer, ma proprio dei primi anni. Questo perché la fata, se uno parla di fata, praticamente non può prescindere da quella fata lì, no? La fata, la fata per eccellenza, la fata turchina, che è un simbolo, cioè, nel corso degli anni la fata turchina è diventata un simbolo, un sinonimo di dolcezza che rasenta la melensaggine, bontà che spesso sfiora la dabbenaggine, e una pazienza, ma una pazienza che assomiglia in modo preoccupante all'idiozia. Lei è soave, servizievole, accogliente, comprensiva, anche quando deve per forza rimproverare, lo fa con garbo, lo fa con affetto, lo fa senza perdere il sorriso, e soprattutto perdona. Oh, come perdona lei, nessuno mai. Quindi, probabilmente è la donna, o almeno la mamma, che tutti gli uomini sognano e hanno sempre sognato, più o meno clandestinamente. E pensare che il suo autore, colui che ha inventato la fata turchina, Carlo Lorenzini, in Arte Collodi, autore interessante, dichiarò che per ispirarsi, appunto, per trarre ispirazione, aveva, per la fata turchina, si era, come dire, aveva preso come icona, come musa ispiratrice, Anna Kulishov. Cosa c'entri Anna Kulishov con la fata turchina? Io non lo so che cosa si fumasse con l'odio, ma era roba buona. Ma tanto, cioè, Anna Kulishov era un medico, veniva dalla Russia, ha fondato il Partito Socialista, era la compagna di Turati, è finita in galera, e l'ha fatta, vabbè. Comunque, per entrare nel clima, perché poi si parlerà di altro, ma per entrare in clima vi leggo le pagine fondamentali in cui la suddetta fata, no, pagina, non questo capitolo qui, prima, adesso ce la posso fare, ecco qua, entra in scena. Allora, non so se avete dimestichezza con Pinocchio, comunque siamo al punto in cui Pinocchio si è fatto fregare dal gatto e la volpe, che si sono travestiti da assassini, lo stanno inseguendo, lui ancora non ha capito che quelli che lo inseguono sono il gatto e la volpe, perché Pinocchio, tanto simpatico ma proprio sveglissimo, d'altra parte era un maschio e non è che ci si può pretendere più che tanto. Testa di legno, mi sa che viene da lì. Comunque, a un certo punto vede in lontananza una casa e uno dice: Pinocchio, quella lì è la casa di Stephen King, fai attenzione, si capisce, c'ha le finestre che sghignazzano, però per lui diventa allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra con gli assassini dietro, di darsi per vinto, quando nel girare gli occhi all'intorno vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve. Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa forse sarei salvo, disse dentro di sé, e senza indugiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa e gli assassini sempre dietro. E dopo una corsa disperata di quasi 2 ore, finalmente tutto trafelato, arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose. Tornò a bussare con maggior violenza perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori. Lo stesso silenzio. Avvedutosi che bussare non giovava a nulla, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco, come un'immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale senza muover punto le labbra disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo: «In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti». «Aprimi almeno tu!» gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi. «Sono morta anch'io». «Morta? E allora che ci fai costì alla finestra?» «Aspetto la bara che venga a portarmi via». Appena detto così la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore. «Oh, bella bambina dai capelli turchini!» gridava Pinocchio. «Aprimi, per carità, abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli Ma non poté finire la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le due vociacce che gli brontolarono minacciosamente: «Ora non ci scampi più!» Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande. E poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo 3 ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa, perché dentro ci aveva nascosto gli zecchini, e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando: «Addio, a domani. Quando domani torneremo qui si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata». E se ne andarono. In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e, impietositasi alla vista di quell'infelice che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle ventate di tramontana, batté per 3 volte le mani insieme e fece 3 piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra. «Che cosa comandate, mia graziosa fata?» disse il falco abbassando il becco in atto di riverenza, perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro in fin dei conti che una buonissima fata. Credo che qui buonissima sia da intendersi come buonissima. È un toscanismo, vero? Vabbè, però chi può dirlo? Che da più di 1000 anni abitava nelle vicinanze di quel bosco. «Vedi quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande? Vola subito laggiù, rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba ai piedi della quercia». Il falco volò via e dopo 2 minuti tornò dicendo: «Quel che mi avete comandato è fatto». «E come l'hai trovato? Vivo o morto?» «A vederlo pareva morto, ma non deve essere ancora morto per bene, perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro, balbettando mezza voce: "Ora mi sento meglio". Allora la fata, battendo le mani insieme, fece 2 piccoli colpi, apparve un magnifico can barbone che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale quale come fosse un uomo. «Su, da bravo, Medoro», disse la fata, «fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato che sarai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo, posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui, hai capito?» Non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata, che stava aspettando sull'uscio di casa, prese in collo il povero burattino e portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madreperla. mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato, e i medici arrivarono subito uno dopo l'altro. Arrivò cioè un corvo, una civetta e un grillo parlante. Vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia vivo o morto. A questo invito il corvo, facendosi avanti per il primo, tastò il polso a Pinocchio, poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi, e quando ebbe tastato ben bene pronunziò solennemente queste parole: a mio credere il burattino è belle morto, ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo. Mi dispiace, disse la civetta, di dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega. Per me invece il burattino è sempre vivo, ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero. E lei non dice nulla? Domandò la fata al grillo parlante. Pinocchio l'aveva spiaccicato contro il muro, il grillo parlante, per dire che bei rapporti intercorrevano tra i due. Io dico che il medico non so perché a me il grillo parlante viene fuori con la voce di Tina Picca, non chiedetemi perché, non lo so, è così. Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto. Del resto quel burattino lì non va in fisionomia nuova, io lo conosco da un pezzo. Pinocchio, che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto. Quel burattino lì, seguitò il grillo parlante, è una birba matricolata. Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito. È un borellaccio, uno svogliato, un vagabondo. Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli. Quel burattino lì è un figliuolo disubbidiata che farà morire di crepacuore il suo povero babbo. A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti allorché, sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio. Quando il morto piange è segno che è in via di guarigione, disse solennemente il corvo. Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega, soggiunse la civetta, ma per me quando il morto piange è segno che gli dispiace di morire. Appena i tre medici furono usciti di camera, la fata si accostò a Pinocchio e, dopo averlo toccato sulla fronte, si accorse che aveva un febbrone da non si dire. Allora sciolse una certa polverina bianca in un... I rimedi della nonna, delle volte, uso parziale alternativo delle sostanze, cosa che siamo noi per giudicare. Una certa polverina bianca in un mezzo bicchiere d'acqua, e porgendolo al burattino gli disse amorosamente: bevila e in poco tempo sarai guarito. Pinocchio guardò il bicchiere, storse un po' la bocca e poi dimandò con voce di piagnisteo: è dolce o è amara? È amara, ma ti farà bene. Se amara non la voglio, da retta a me, bevila. Pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano, vi ficcò dentro la punta del naso, poi se la accostò alla bocca, poi tornò a ficcarci la punta del naso. Finalmente disse: troppo amara, io non la posso bere. Ma come fai a dirlo, se non l'hai nemmeno assaggiata? Me lo figuro, l'ho sentito all'odore, voglio prima una pallina di zucchero e poi la beverò. Allora la fata gli pose un po' di zucchero, dopo gli presentò da capo il bicchiere. No, così no, non la posso bere, disse il burattino facendo mille smorfie. Perché? Perché mi dà noia quel guanciale che ho laggiù sui piedi. La fata gli levò il guanciale. È inutile, nemmeno così la posso bere. Che cos'altro ti dà noia? Mi dà noia l'uscio di camera che è mezzo aperto. La fata andò e chiuse l'uscio di camera. Insomma, io questa quaccia amara non la voglio bere. No. Ragazzo mio, te ne pentirai. Non me ne importa. La tua malattia è grave, non me ne importa. La febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo, non me ne importa. Non hai paura della morte? Nessuna paura, piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva. A questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono quattro conigli neri come l'inchiostro, che portavano sulle spalle una piccola bara da morto. Oh, cosa volete da me? Gridò Pinocchio, rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto. Siamo venuti a prenderti, rispose il coniglio più grosso. Prendermi? Ma io non sono ancora morto. Ancora no, ma ti restano pochi minuti di vita, avendo tu ricusato di bevere la medicina che ti avrebbe guarito dalla febbre. Oh, fata mia, fata mia, datemi subito quel bicchiere, spicciatemi, per carità, perché non voglio morire. No, no, no, non voglio morire. E preso il bicchiere con tutte e due le mani, lo vuotò d'un fiato. Fatto sta che di lì a pochi minuti Pinocchio saltò giù dal letto bell'e guarito. Perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo. E la fata, vedendolo correre e ruzzare per la camera vispo e allegro come un gallettino di primo canto, gli disse: dunque, la mia medicina ti ha fatto bene davvero? Altro che bene, oh, mi ha rimesso al mondo. E allora come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla?

po' dei miracoli, si va di nuovo a fregare gli zecchini che gli erano rimasti e poi insomma a un certo punto finisce addirittura a fare il cane da guardia col collare e finalmente riesce a liberarsi. Arrivato sulla strada maestra si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo a occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto, vide la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo, ma guarda di qui, guarda di là, non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini. Allora ebbe una specie di tristo presentimento e, datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca, ma la casina bianca non c'era più. C'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole: «Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio». Ora, a parte che a me sembra di ricordare che era già morta la prima volta che era entrata in scena, cioè eri morta, la fata cadavere, un film di Tim Burton, comunque, qui sembra che Pinocchio, colpito da questo dolore, abbia un ravvedimento. Sentite, sentite. Si mette a piangere: «Oh, fatina mia, perché sei morta? Perché invece di te non sono morto io, che sono tanto cattivo, mentre tu eri tanto buona? E mio babbo dove sarà? Oh, fatina mia, dimmi dove posso trovarlo, che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più. Fatina mia, dimmi che non è vero che sei morta, se davvero mi vuoi bene, se vuoi bene al tuo fratellino, rivivi, ritorna viva come prima, non ti dispiace vedermi solo e abbandonato da tutti? Se arrivano gli assassini, mi attaccheranno da capo al ramo del l'albero e allora morirò per sempre. Che vuoi che io faccia qui, solo in questo mondo? Ora che ho perduto te, mio babbo, chi mi darà da mangiare? Dove andrò a dormire la notte? Chi mi farà la giacchettina nuova? Oh, sarebbe meglio, 100 volte meglio che morissi anch'io. Sì, voglio morire». Cioè, Pinocchio è un pezzo di merda, non c'è niente da fare. È così, è la sua natura. E infatti ci ricasca, fa il peggio del peggio. E poi finisce in galera in un paese che si chiama Chiappa Citrulli. Non so con cosa fosse gemellato, però Chiappa Citrulli è tanta roba. Poi però lo liberano. Insomma, cerca disperatamente di trovare suo padre, ma non ce la fa. E a un certo punto si ritrova nel paese. Morto di fame, si ritrova nel paese delle api industriose. Ferma timidamente diverse persone chiedendo un pezzo di pane, un soldo. Tutti gli dicono: «Dammi una mano a portare il carbone, a spingere, a tirare il carretto». E lui, molto risentito, dice: «Ma io non ho mica nato per lavorare». E dice: «Allora va bene». Finché arriva una buona donnina che portava 2 brocche d'acqua. «Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua dalla vostra brocca?» disse Pinocchio, che bruciava dalla sete. «Ah, bevi pure, ragazzo mio», disse la donna posando le 2 brocche in terra. Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce asciugandosi la bocca: «La sete me la son levata, così mi potessi levare la fame». La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito: «Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane». Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no. «E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto». Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no. «E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio». A quest'ultima ghiottoneria Pinocchio non seppe più resistere e, fatto un animo risoluto, disse: «Pazienza, vi porterò la brocca fino a casa». La brocca era molto pesa, il burattino, non avendo forza di portarla con le mani, si rassegnò a portarla in capo. Arrivati a casa, la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangiò, ma diluviò. Il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da 5 mesi. Calmati a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice, ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che cacciò un lunghissimo «Oh!» Era lunghissimo. «Oh!» di meraviglia, e rimase incantato con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria, con la bocca piena di pane e cavolfiore. «E cos'è mai tutta questa meraviglia?» disse ridendo la buona donna. Disse balbettando Pinocchio. «Egli è che voi somigliate, voi mi rammentate, ma sì, la stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi capelli, sì, anche voi. Avete

0: Capelli turchini come lei, oh fatina mia, ditemi che siete proprio voi, non mi fate più piangere se sapeste, ho pianto tanto, ho patito tanto. E in effetti, naturalmente, la fata è proprio la fata e lo perdona per l'ennesima volta e promette al giovane delinquente che se andrà a scuola si comporterà bene, lo trasformerà in un bambino vero, ma invece sappiamo come va a finire il giovane teppista, dopo infinite stronzate e svariati pericoli, ritrova il suo bambino caro, lo ritrova nella pancia del pesce cane o balena che dir si voglia. E va detto che Geppetto, che è stato 2 anni nella pancia del pesce cane, ma si era sistemato niente male. C'è un monolocale un po' buio, però guarda tutto quello che serve, poi molto così con un carattere, no? Un sapore, proprio un posticino delizioso, poi abbastanza centrale. Secondo me, un 1.200 al mese le portiamo a casa. Comunque. Niente, allora Pinocchio diventa buono, salva il babbo, lo aiuta a tornare a terra, si prende cura di lui, si mette a lavorare per mantenerlo e si mette addirittura a studiare contemporaneamente. Praticamente Pinocchio ha inventato l'alternanza scuola-lavoro e fa tutto per bene, quindi la fata? Fata non serve più, quindi niente, un po' è cagionevole, la mollano in una RSA. Ricompare giusto una volta in sogno. Ecco, un po' come nelle soap opera tipo Beautiful, che quelli che muoiono prima di essere definitivamente morti a volte ritornano di persona, però un po' di volte almeno in sogno. E in questo sogno informa Pinocchio che l'ha perdonato e per dimostrarglielo lo trasformerà in bambino vero, ma neanche un'uscita di scena in presenza, niente, una call su Zoom, per di più versione onirica, che roba. Niente, però in compenso la fata turchina come dire, si è conquistata un posto eterno e permanente nel nostro immaginario, anche perché tenete conto che Pinocchio è tuttora il secondo libro più letto al mondo, prima la Bibbia. Capito, tanta roba. Ma perché al di là del libro poi ci sono stati gli innumerevoli film, cartoni animati, serie televisive, sceneggiati, persino graphic novel. Ecco, devo dirvi la verità, la cosa che in realtà a me così di primo acchito ha sempre colpito di più in tutte queste trasposizioni, in queste interpretazioni, è come dire l'anarchia cromatica con cui viene interpretato il colore turchino. Cioè, praticamente il turchino ognuno lo interpreta come cazzo gli pare, ma proprio in maniera, secondo me il più grande in questo senso è stato Comencini. Comencini nel 72, mi pare, realizzò un bellissimo Cinecerà, credo ci fosse anche Calenda bambino, perché poi non ha continuato con la carriera, che recitava, nipote Comencini. Ecco, in quella bellissima versione televisiva, a interpretare la fata, Comencini chiamò Lollobrigida Gina. No,
1: Bella anche
0: che non si
1: questa.
0: chiama Gino il ministro, vero? No, come si chiama? Come si chiama il ministro Lollobrigida? Quello dei treni, come si chiama? No, il ministro dei treni, il ministro che fa fermare i treni. Come si chiama? Molto noto, vedo, molto nei nostri cuori. Vabbè. Gino Lollobrigida, Francesco si chiama, chiamiamolo Ciccio Lollobrigida. No, non ha preso la Gina, la leggendaria Gina Lollobrigida, e per farla interpretare la fata turchina le ha messo in testa una parrucca viola, innegabilmente, inconfondibilmente viola. Ma perché? È perché il turchino è uno di quei colori che non si sa esattamente quali, appartiene un po' all'elenco meraviglioso di colori che faceva Meryl Streep. Avete visto Il diavolo veste Prada 1? Non andate a vedere il 2, proprio inutile, è un inutile come dire, esercizio di vanità. Però nell'uno leggendario lei a un certo punto faceva una lezione sui colori turchese, questo è ceruleo, ecco appunto. E il turchino appartiene a quei colori lì, è probabilmente una varietà dell'azzurro, c'è chi sostiene che invece sia più un blu scuro, invece chi dice che sia più vicino al celeste delicato, al lapis, appunto al turchese, turchino. C'è addirittura, vi assicuro, non me lo sto inventando, che chi per trovare una risposta definitiva a questo quesito pare sia andato addirittura fino al passo omonimo, il passo del Turchino, oltre che se esiste, è tra Liguria e Piemonte ed è diventato famoso un po' di anni fa, credo negli anni 70, in una trasmissione televisiva, credo di Tortora. Era andato lì qualcuno che aveva proposto, per risolvere il problema della nebbia in Valpadana, di tagliar via il Turchino. E vabbè. cosa, però anche lì nessuno ha avuto illuminazioni definitive. Abbiamo un'unica certezza, questa proprio innegabile: il turchino è sicuramente una variante del blu, anche perché il blu è stato per secoli il colore delle donne. Ebbene sì, a cominciare a partire dal manto e spesso dall'intero outfit della Madonna, il titolare, l'originale, non quella che canta, e fino almeno al primo dopoguerra si consigliava il blu per le femminucce e il rosa per i maschietti, perché, udite udite, il rosa era considerato una variante, come dire, diluita del rosso. E il rosso era considerato un colore molto maschile, perché è il colore della battaglia, è il colore del sangue. Notoriamente gli uomini col sangue hanno proprio un rapporto disteso, tranquillo, svengono solo a fare un prelievo di solito. Però va così. Noi ragazze, volenti o nolenti, per molti anni della nostra vita abbiamo un rapporto mensile col sangue, ma noi siamo considerate quelle che svengono facile. E vabbè, è così, a noi ci è toccato il blu. Da notare che almeno fino al... fino appunto ai primissimi, fino all'Ottocento, nei secoli precedenti, i neonati venivano vestiti, quando si aveva di che vestirli, tutti indistintamente di bianco, che era anche una roba piuttosto intelligente. Poi arriviamo agli anni 30, agli anni 40 del Novecento, e gli uomini, come dire, il lavoro si è diversificato e gli uomini hanno cominciato a svolgere mestieri che non erano lavori manuali, ma non era neanche più il totale ozio dell'aristocrazia, mestieri come la finanza, l'industria, gli affari, e quindi sentono l'esigenza di apparire più seri, più affidabili, anche più noiosi, e quindi si impadroniscono di tutta la gamma dei colori scuri, il nero, il blu, il fumo di Londra, il marrone, per differenziarsi dalla frivolezza, dalla superficialità, delle tinte predilette dalla moda femminile. Quindi il rosa è diventato via via un colore esclusivamente femminile. E queste notazioni in realtà molto spesso sembrano, come dire, sociologia buon mercato, in realtà secondo me descrivono abbastanza bene certi cambiamenti della società, dei quali magari non abbiamo contezza via via che avvengono. Per esempio, a questo proposito mi piace ricordare una frase, una massima, un motto addirittura, che credo sia stato coniato proprio negli ultimi decenni dell'Ottocento, quando forse la questione femminile era ancora ben lontana dal manifestarsi come un movimento collettivo, ma sicuramente si cominciava a porsi il problema di come le donne dovessero essere comunque considerate, valorizzate, valutate nella società, e quindi in quegli anni è nata la frase: dietro ogni grande uomo c'è una donna che soffre. Che a noi viene da dire: guarda, non c'è neanche bisogno che colui sia un grande uomo, si soffre anche davanti dietro a uno normale. Proprio nessun
1: bravissimo.
0: Passano non tanti decenni, arriviamo ai primi del Novecento, e lì sì il mondo si ribalta, la questione femminile diventa argomento da cui non si può più prescindere, cominciano i movimenti femminili, le suffragette che nascono dalla richiesta di suffragio universale, quindi voto alle donne, e allora questa stessa frase, un po' come dire furbescamente, diventa: dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, importante che stia dietro. Secondo me la versione contemporanea di questa frase potrebbe essere: dietro ogni grande uomo c'è una donna stupefatta, che non si capacita che il mondo ci creda veramente che quello lì è un grande uomo, e lo saprà lei che lo vede da dietro? E questo... Vale per certe frasi, vale per certe considerazioni, vale per l'uso dei colori. Poi vabbè, lì col rosa negli anni 50 è arrivata la Barbie, il rosa è diventato fine dei giochi, cioè proprio anche se, ecco, invece in questi ultimi anni mi pare che, e lo dico con grande piacere e soddisfazione, invece gli uomini si stiano finalmente, dal punto di vista della moda, riappropriando dell'intera gamma di colori. C'è molto più divertimento, molta creatività, molta più libertà anche, infatti mi ha particolarmente colpito una notizia qualche anno fa, durante il Covid, il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, si è reso protagonista di una super cazzola che, guarda, Monicelli proprio ci avrebbe fatto un altro film. Allora, eravamo appunto in piena era Covid, con relativo, ci ricordiamo, obbligo di mascherine, e i rappresentanti del suddetto sindacato, non avendo palesemente niente altro da fare nella vita, almeno nelle giornate lavorative, pensarono bene di inviare al capo della polizia una lettera per segnalare quella che per loro costituiva costituiva una grave problematica. In alcune questure le mascherine destinate agli agenti, ma immagino anche alle agenti, anziché azzurre, erano state consegnate di colore rosa. E questo per loro era un oltraggio insopportabile, non erano consone alla divisa, erano indecorose e soprattutto toglievano autorevolezza ai poliziotti. Come dire, abbiamo ancora parecchia strada da fare. Ma alla fine dell'Ottocento, quando Carlo Lorenzini in Arte Collodi scrisse il suo capolavoro, il colore che si associava al femminile era inderogabilmente il blu, in tutte le sue varianti e gradazioni, turchino compreso. Ma basti pensare alle divise scolastiche, a quello delle collegiali, a quelle divise delle ostetriche, delle infermiere. L'amore è un discorso a parte. Certo, c'è il rosso fuoco, ma quello è più legato alla passione. Ma se ci pensate, l'amore romantico invece anche lì è declinato nelle gradazioni. Il principe azzurro? Il principe azzurro? Non è mai stato un'aquila il principe azzurro, ma non gli si chiedeva di essere. Avete presente Shrek? Ecco, quello lì proprio, belli capelli, quello è il principe azzurro. È sempre stato uno moderatamente coraggioso, moderatamente carino, no, molto, molto, non brillantissimo, ma tanto carino. E infatti, blu, azzurro, il blu è sempre stato associato all'amore romantico. Love is blue, cantava qualcuno negli anni 60, poi tradotto l'amore blu, mi pare i Renegades, qualche anno, scusate, Elisa dagli occhi blu? Che senza le trecce non era più lei? E qui non credo fosse una questione di parrucchiere. No, credo che il problema è una questione di pudicizia. L'occhio blu associato alla treccia va bene, se la treccia non c'è più... peraltro, l'ex fidanzatina di Lucio Battisti, le bionde trecce, gli occhi azzurri, le calzette rosse, mare nero, però insomma, questa qua poi si è fatta un giro, addio, dove sei stata, cosa hai fatto mai, una donna, dimmi cosa vuol dire, sono una, quante braccia ti hanno stretto per diventare quel che sei, insomma, il senso è, l'occhio blu-azzurro di base è sinonimo di purezza, ma se le ragazze le lasci andare in giro da sole, poi vanno dal parrucchiere, si tagliano le trecce, fanno quello che gli pare e ciao, finite, è così. Scusate, come vedete è il mio colore naturale. Vogliamo parlare dei capelli blu? Dai, no, non mi dite che i capelli blu fanno venire in mente la fata, no? Fanno venire in mente Loredana Bertè, che è tante cose belle, ma non proprio la fatina, no? Per fortuna nostra e sua e di tutti. O Lucia, ecco, Lucia Bosè, che è stata una donna bellissima, un'attrice meravigliosa, a me è capitato proprio di incontrarla in un albergo a Roma qualche anno prima che morisse, e me la ricordo ancora bellissima e con questa vistosa, straordinaria ciocca di capelli blu. Si vede che c'è un po' di trasgressione, ma poi il blu è un colore mica così facile e liscio, a parte i puffi, voglio dire, che sono comunque una categoria a parte. Il blu è il colore della malinconia, i blues, la musica struggente, i magoni inspiegabili, baby blues. Suona molto meglio di depressione postpartum, ma è quello, eh? Se tu dici I'm feeling blue, ti danno del gran bel Prozac. E poi ci sono le note blu, e il blu note è azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Poi c'è il sangue blu. Volete, non ne frega niente, ma io, vabbè, da dove arriva il concetto di sangue blu? La spiegazione è curiosa, è legata alle patologie specifiche che colpivano gli aristocratici del passato, tipo l'argiria, che era la malattia del sangue dovuta al fatto di usare solo posate d'argento, o i lividi e gli ematomi causati dall'emofilia, un'altra malattia tipica dei nobili di un tempo per via di quella simpatica abitudine che si chiama endogamia, cioè si sposavano sempre tra di loro, gli venivano, vabbè, insomma, d'altra parte, che non fosse... Mamma mia, mi sembra di essere stata posseduta da Stefano Massini, quindi la smetto subito. Sto divagando. Allora, torniamo alla fata. Lasciamo il colore e torniamo alla fata. Fino a qualche... ma non tanti anni fa, un paio di decenni fa, forse no, qualcuno in più. L'espressione afada risuonava spesso nelle strade delle nostre città. Ci viene in mente soprattutto Roma, ma questo per via di tutto. Quelle deliziose commedie un po' ingenue del primo dopoguerra, ambientate quasi tutte a Roma, ed erano c'erano questi bulletti di quartiere poveri ma belli, in realtà di base buoni e per bene, che in genere avevano anche delle lambrette molto scassate, a parte quella di Gregory Peck. Ma vogliamo parlarne? Secondo alcune mie amiche, Gregory Peck è l'anello mancante, l'anello di congiunzione tra le divinità e gli esseri umani. Cioè, vedo che c'è chi è d'accordo. Boomers, vabbè, comunque. Però in Vacanze Romane, in realtà di Roma, c'era giusto Roma, ma erano tutti americani. Era americano il regista, era americano Gregory Peck, era americana lei, Audrey Hepburn. Ecco, forse, a pensarci, l'immagine femminile che più mi viene istintivo associare a un'idea di fata contemporanea è proprio Audrey Hepburn. Aveva una grazia assoluta, un sorriso meraviglioso, dava la sensazione a volte di non toccare terra. E poi, tra l'altro, lei una volta ha dichiarato che chi non crede nei miracoli non è realista. Sì, forse è lei la fata del cinema, forse persino più di Marilyn, che adoro peraltro, che forse dice no, più fata Marilyn, quella biondezza, quella luminosità, però lei ci aveva in fondo agli occhi qualcosa che era più che tristezza, forse era disperazione. No, sto di nuovo divagando, scusate, ero partita da quel Afara, che appunto giovinotti, giusto un filo spregiudicati ma in fondo buonissimi, usavano rivolgere per la strada a signorine timorate e timorose ma non insensibili, pronte ad accogliere, sia pure arrossendo, il complimento ricevuto, perché sia chiaro, fata è un complimento. Era un complimento, e sentirsi chiamare fata veniva accolto come tale. Le ragazze di allora lo capivano benissimo, lo riconoscevano come tale, perché è una bella parola, fata è una bellissima parola. Ed è curioso, non so, ma non è durata moltissimo, no, tempo un paio di decenni, e come appellativo, come dire, stradale, è stata sostituita da un altro sostantivo, che è curioso, ha lo stesso numero di lettere, la stessa iniziale, la stessa finale, cambiano le due in mezzo e cambia completamente tutto. Come sia potuto succedere? Io vi giuro che non lo so. Non lo so. Poi però se ci lamentiamo ci dicono ma che palle, come la mettete giù dura? Beh, un complimento, dovreste essere contente, gratificate. No, non è un complimento, ma... non siamo contente perché lo sappiamo benissimo che cos'è, lo sappiamo benissimo noi, ma lo sanno anche loro. È una piccola aggressione verbale, d'accordo, ma è una piccola aggressione, a volte si comincia proprio da lì. È una dichiarazione di possesso, di più, è un modo per umiliarci, per definirci, per ridurci a una parte per il tutto, a quella parte per il tutto, è un modo per dirci che non contiamo nulla se non in quella funzione lì, che è l'unica che ci viene riconosciuta, e solo per quella abbiamo il privilegio della loro attenzione, di loro esseri superiori, padroni del mondo. Dovremmo essere grate perché loro si degnano. È che io ho questa roba che lavoro con le parole e quindi ci faccio attenzione e forse a volte esagero, però scusate, questa fatemela dire. Vi invito a seguirmi in una piccola digressione di carattere proprio, come dire, filologico, addirittura semantico, proprio di analizzare dei vocaboli dal punto di vista del loro uso, del loro significato. Senza nessuna forma di morbosità, vi prego di credermi, poi siamo tutti adulti, e poi vorrei prendere in esame due sostantivi che sono, nonostante siano insomma, un po' forti, sono ormai ampiamente sdoganati in tutte le fasce orarie, fasce di età, e che soprattutto che vengono utilizzati su tutto il territorio nazionale. Ah no, poi so che esistono delle gustose varianti locali, ma io per questa mia disamina, attenzione, vorrei appunto prendere in considerazione i due vocaboli che rispettivamente e appunto in ormai come dire, sono stati trasferiti nel linguaggio ufficiale perché rispettivamente indicano e metaforizzano l'organo sessuale femminile e quello maschile, appunto diffusi su tutto il territorio nazionale. Mi riferisco ovviamente a figa o fica, che è quella che ha sostituito fata, appunto, che è l'unica variante, non la G piuttosto che la C, e il suo corrispettivo maschile, cazzo. Ecco, se, ripeto, proviamo ad analizzare questi due sostantivi unicamente dal punto di vista linguistico, del linguaggio, del loro significato, del loro uso, e lo facciamo con onestà intellettuale, con rigore scientifico, non può non saltare agli occhi che tutti i concetti di positività, superiorità, fortuna, benessere sono solo e unicamente legati al sostantivo femminile. No? Infatti oggi, per dire che una cosa è bella, è importante, è positiva, usiamo figa o il suo derivato più diffuso, figata. Ma questa positività è talmente travolgente e superiore che per cercare di trasferirla, almeno in parte anche al maschile, si è dovuto creare una sorta di reato linguistico, no? Si è dovuto inventare figo o fico. Ma si è dovuto farlo per forza, perché da cazzo non viene fuori niente di buono. Ribadisco che mi sto riferendo unicamente al vocabolo e non all'oggetto che indica, che qualcuno mi sostiene non sia privo di attrattive. Allora, vi prego, cioè, ma se ci pensate un attimo, succede a tutti, no? Vogliamo anche, ecco, partiamo dall'uso esclamativo come interiezione nel discorso. C'è un'enorme differenza da dire ah figa però e che cazzo. No, subito ti ritrovi, non ce n'è. Ti ritrovi in un universo triste, misero, inferiore, sventurato, è così. Ma anche lì, vogliamo parlare di accrescitivi o se volete di falsi accrescitivi, ma non dovrò essere certo io a spiegarvi che differenza anche dal punto di vista sociale c'è se arrivi in un posto, in una situazione con un figone o con un cazzone. Cambia tutto, cambia tutto, cambia totalmente la prospettiva e cambia la percezione. Ma vogliamo parlare dei sostantivi derivati più usati? Cioè, una figata è tutto ciò che è di bello di buono, cioè una figata è un amore che funziona, una festa, una vacanza, un lavoro finalmente trovato, un esame che è andato bene, la moto nuova, insomma, una partita tennis vinta questo per mio fratellino, insomma tutto quello che di bello e di buono ci capita nella vita lo diciamo tutti, maschi, femmine, cantanti, avrebbe detto De André, lo diciamo con quella parola lì, mentre invece il corrispettivo maschile è una tragedia. Da una cazzata non ne esci. E più aggiungi aggettivi qualificativi e peggio mi sento. Bella cazzata, complimenti. Beh, ma hai fatto una cazzata straordinaria. È così. Addirittura talmente infinita la forza del femminile, talmente invece infinita la negatività del maschile, da sfuggire addirittura a un'altra regola della nostra grammatica, vale a dire la S privativa. In genere, se noi davanti a un aggettivo, un sostantivo, anteponiamo una S, in funzione appunto privativa, ne capovolgiamo il significato. E guarda un po', la sfiga è la morte nera, no? L'assenza della figa è la morte. Uno scazzo, comunque, è una roba brutta. Ditemi voi.
1: Grande lezione di teatro.
0: No, questo per dire che noi spesso esprimiamo opinioni senza essere consapevoli di quello che diciamo, attraverso le parole che usiamo. Comunque, torniamo alla parola fata. Allora, no, facciamo un altro gioco. Proviamo a capire che cosa si può significare essere, diventare una fata. Anche qui è pieno di trappole, eh? Sì, perché nell'accezione in voga sempre qualche decennio fa la parola fata, non so perché, ci eravamo distratte, veniva associata sostanzialmente al concetto di perfetta padrona di casa, no? Roboante e gratificante sinonimo di domestica tuttofare. Sono la regina della casa, cantava credo Ombretta Colli con molta ironia negli anni 70. E infatti Mani di Fata è un mensile che esiste tuttora, non so di preciso da quando, ma un'ottantina d'anni tutti. Ah, scusate, qui devo fare una divagazione ulteriore, ma questa c'entra. Allora, un po' di tempo fa, non mi ricordo quanto, Fedez, insieme a Amy Schilla, io ripeto a pappagallo nomi di cui ignoro l'aspetto fisico, questo Amy Schilla, cioè, avevano fatto del dissing, anche lì ripeto a pappagallo, cioè se ne erano dette di ogni, ma poi avevano fatto questo, non album, come si chiamano adesso, insomma, quello che noi chiamavamo un disco, un pezzo insieme, che si intitolava Sexy Shop. Che poi, scusate, anche lì, ma questi qua che scrivono in inglese, che sono sempre in viaggio da qui a lei, Los Angeles e Coachella, il festival di qua e di quello di là, ma un minimo uso della lingua dovrebbero averlo imparato, no? Allora mi spiegate perché anche loro dicono e scrivono e ripetono sexy shop invece di sex shop, che sarebbe la dizione corretta. Sex shop è un posto, una rivendita autorizzata, un negozio dove si vendono non so bene come definirli, attrezzi, oggetti, incentivi, insomma, robe utili che riguardano il sesso e gli infiniti creativissimi modi di esercitarlo. Molto bene. Però se tu dici sexy shop, vuol dire che quello sexy è in negozio. Se tu trovi un negozio sexy, vuol dire che è proprio lui che ti eccita. È proprio il negozio ad essere arrapante, seducente, eccitante. Quindi ti vorresti accoppiare proprio con il negozio, che per carità, io trovo che basta che ci si sia consensuali, qualunque perversione va bene, però mi sembra un po' tanto, no? Ecco. I casi sono due, appunto, o ci sono in giro delle perversioni inimmaginabili, del tutto legittime, oppure tutti i soldi che abbiamo speso per far studiare l'inglese a questi scappati di casa sono serviti a niente, niente, delle bestie sono, dei bestioni comunque. Torniamo alla bottega irresistibile. Il testo dice, testo ragazzi, di una pregnanza, l'amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio, una vita in salita, una storia infinita che poi è finita, ho male alle dita. Cosa vuol dire ho male alle dita? Perché ha male alle dita? Intanto cosa ce ne frega noi, ma cosa c'è? Vabbè, nessuno se lo sa spiegare, o forse se avete delle spieghe ditemele, perché vabbè, è una storia infinita che poi è finita, ho male alle dita, perché farci del male è una fede nuziale con il foro d'uscita, anche questi qua. Voi avete mai avuto una fede nuziale con il foro d'uscita? È una fede nuziale con il foro d'uscita, per ogni tua amica assetata di fame e riacqua sorgiva mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita. Io sono senza parole. No, anche perché così sembra che Mani di Fata sia un giornaletto porno. E non è vero. Non è vero. È una rivista degnissima e serissima che insegna a realizzare tutto ciò che si può umanamente fare con ago, filo, uncinetto, ferri da calza e tanta, tanta fantasia. Mani di Fata. Allora. Fatemi capire una roba, quindi lavorano a maglia le fate, questo ci state dicendo, si dedicano gioiosamente ai lavori domestici, al bricolage, io non credo, e invece quanto a fantasie pruriginose, all'associazione con qualche cosa di erotico, invece lì forse ci siamo già di più. Mentre scrivevo questo testo, avevo in mente un verso di una poesia, che diceva fate saranno, chissà quali fate, e ci ho messo un bel po' a ricordarmi da dove veniva, poi però me ne sono ricordata, anche perché è un verso di una poesia di Guido Gozzano, poeta che io adoro, credo che sia uno dei pochi in Italia che sia riuscito a fare la poesia narrativa, lui con le sue poesie raccontava delle storie anche piene di ironia e di autoironia. Comunque, questa poesia molto carina si intitolava, neanche a farlo apposta, Cocotte, che oggi credo si tradurrebbe degnamente con escort. E in questa poesia Guido Gozzano descrive, rievoca un ricordo antichissimo, probabilmente preconscio, decisamente psicanalitico, di quando un giorno lui bambino, poteva avere 4-5 anni, nel giardino di casa viene, come dire, chiamato con un gesto da una signora che stava oltre il cancello, stava fuori dal cancello, e lui si avvicina e rimane folgorato, ammaliato da questa signora elegante, profumata, dolcissima, che gli manda dei baci, lo vezzeggia e lo coccola, lo incanta e probabilmente lo ha anche segnato per sempre dal punto di vista sessuale, anche perché la mamma, scoperto il misfatto, gli aveva proibito severamente e categoricamente di farsi mai più avvicinare e molestare dalla suddetta signora, di fuggirla come la peste, perché quella signora era pericolosissima e immorale, era una cocotte. Allora, a parte che secondo me il dottor Freud, dovunque gli sia adesso, ogni volta che sente raccontare questa storia qua, stappa uno champagnino, troppo gli piace, è veramente, sembra scritta da lui. Il piccolo Guido questo episodio lo rammenta e lo ricorda così. Cocotte, la strana voce parigina dava alla mia fantasia bambina un senso buffo, d'ovo e di gallina. Pensavo deità favoleggiate, naviganti, le isole felici, cocotte, le fate intese a malefici con cibi e con bevande affatturate. fate saranno, chissà quali fate e in chissà quali tenebrosi uffici. Bellissima immagine. E allora, così se l'immaginava il piccolo Guido, noi come ce l'immaginiamo le fate? Quali riferimenti letterari, iconografici, quali illustrazioni, quali film d'animazione, quali miti e quali leggende hanno nutrito il nostro immaginario per quanto riguarda le fate? Beh, partirei da Titania, la regina delle fate, bellissima sposa del re Oberon, che a sua volta era il re degli elfi. Siamo nel sogno di una notte di mezz'estate, scritto da Shakespeare tra il 500 e il 600 e musicato un paio di secoli, due secoli e mezzo dopo, da Mendelssohn. È quello della marcia nuziale, per capirci, no? Bellissima, bene. Oberon è geloso perché Titania non gli vuole cedere un paggio indiano di cui lui si è invaghito, ma anche lei ne è invaghita. Va detto che allora erano molto più fluidi di oggi e soprattutto la menavano molto di meno. E insomma, mentre lei fa un pisolino nel bosco con intorno tutto il suo codazzo di elfi e di fatine varie, Oberon, il consorte, le fa un incantesimo maligno che la costringerà a innamorarsi del primo essere vivente che vedrà quando riaprirà gli occhi. Nella fattispecie risulta essere una specie di bifolco con la testa da somaro. Cosa non si fa ai propri partner? Neanche Hilary e Totti sono arrivati a tanto. Per quanto, non dico la testa di somaro, ma se vai a vedere con chi si sono messi dopo, qualche sospetto ti viene. Comunque, ovviamente poi tutto finisce bene. Perché? Perché come se la cava Shakespeare? In tutto questo vagare nella notte, in questo bosco, le coppie si scompongono, si tradiscono, però poi si ritrovano all'alba e Shakespeare, che era un genio assoluto, giustifica tutto dicendo: è la notte di San Giovanni, è la notte di mezz'estate, tutto è sogno. Tutto è possibile, niente è grave e quindi se volete farvi una fuitina d'amore dite che era il 21 giugno e tutto viene derubricato. Quindi tutte le coppie si ricompongono nel caso se la vedranno con i rispettivi terapeuti e i rispettivi avvocati. Però quella rimane un'intuizione geniale, veramente folgorante. Perché anche senza interventi magici o soprannaturali, che sono appannaggio esclusivo appunto di fate e affini, l'innamoramento non, in realtà non segue alcuna logica, non pensa, non ragiona. Non è che per trovare la persona giusta puoi organizzare, non lo so, audizioni, selezionare curricula, verificare affinità e divergenze, analizzare pro e contro. Ti innamori a caso, ti innamori, ma delle volte ci capita di innamorarci di gente che non c'è neanche simpatica. Ma dai, come si fa? E quanto a lessico, attività cerebrale, scelte estetiche? Non so chi di voi abbia avuto figlie. Io parlo di figlie femmine perché ho avuto solo figlie femmine quando sono adolescenti. Non so se vi è mai capitato di essere in giro con il o la vostra partner e passare, non so, o su un autobus o a una stazione o anche fuori da un locale o per la strada e vedi passare dei tipi e poi chiedi al tuo partner: oh, ma se poi domani nostra figlia ci porta a casa uno così, noi cosa facciamo? Niente, non si può far niente, bisogna aspettare che passi. L'amore cieco, sordo, dotato di gravi turbe anche a livello neurologico, ma soprattutto è di una superficialità mostruosa. L'amore non sceglie mai, non ragiona mai. L'amore per definizione capita. Scusa, ma fammi capire, cosa potevo fare? C'era stato un incidente, no? Per cui eravamo tutti bloccati, proprio eravamo lì, proprio vicino all'uscita di Piacenza, però è ferma in coda, vicino a me c'era ferma una macchina, no? Io lì per lì non l'ho notato, poi lo guardo, poi dopo un po' mi guarda lui, poi l'ho riguardato, lui mi ha riguardato e l'ho riguardato, e cosa ti devo dire? Si vede che c'era in giro Cupido, mi ha tirato la freccia e mi sono innamorata. E cosa potevo fare? Schivarla, cretina. Ma cosa ne sai? Levarti da lì. Ma vi rendete conto? Parliamo di evoluzione della specie e siamo tuttora in balia di questi putti dementi che vanno in giro nudi, magari coi droni, adesso vanno in giro coi droni e lanciano freccette del tutto a caso. Ma dai, e voglio dire, se è successo addirittura una fata, di più alla regina delle fate, come potremmo non cascarci noi? Vabbè, andiamo avanti, se no ci deprimiamo. Allora, altre tipologie di fate che ci vengono in mente con cui abbiamo una certa dimestichezza. Vediamo, le fate ignoranti. No, non è male come film, però non è aria, no? Troppo divisive, troppo radical chic, troppo gay, LGBTQ. Bannacci si incazza, lasciamo perdere. Non è il momento. La fata carabina è uno straordinario romanzo di Daniel Pegg, ma non c'entra niente, però leggetelo perché... la fata muccona. Qualcuno si ricorda della fata muccona? È una roba che mi ha segnalato Roberto Alaimo, che è uno scrittore, un giornalista molto simpatico amico mio, sostiene che negli anni 70 c'era un programma per i ragazzi del pomeriggio e uno dei protagonisti era questa fata muccona si ispirava alla fata turchina, era una fata, una mucca volante, e quindi aveva anche lei tutto un abbigliamento turchino. E io gli ho domandato, scusa, ma negli anni 70 la televisione era in bianco e nero? Come facevi a capire che era turchina? Secondo me anche lui ha assunto sostanze. Allora, la fatina dei denti, vabbè, però veramente poca roba la fatina dei denti. Non c'è un'iconografia specifica, è comunque del tutto intercambiabile col topolino, no? Fa lo stesso mestiere, hanno lo stesso compito. Di lei si sa solo che per forza di cose è minuscola, se no come fa? E di sicuro che sa volare. Ah, quindi Trilli, alias Campanellino, fata è niente, no, tosta, ma decisamente tosta, sa fare un sacco di cose, ha un sacco di cose da dire, è una piena di iniziative, infatti l'hanno miniaturizzata, se no rompeva troppo i coglioni a Peter Pan, troppa roba, anche perché lei di Peter Pan era ovviamente irrimediabilmente, perdutamente innamorata, invece lui non se la filava neanche di striscio, perché? Perché era innamorato della dolcissima, mitissima Wendy. E perché era innamorato di Wendy? Perché gli ricordava tanto la sua mamma. Secondo Champagnino per il dottor Freud. E visto che inevitabilmente, ma non del tutto involontariamente, ci siamo avvicinati all'universo Disney, che poi è quello che di fatto ha nutrito il nostro immaginario, almeno in questi ultimi 50 anni, andiamo avanti con le fate permalose. Avete in mente le fate permalose? Una innanzitutto. Sono quelle che non si dimenticano mai un affronto, ma mai, e si vendica con una sproporzione. Quella che viene in mente subito è quella della bella addormentata nel bosco. Cioè, non l'hanno invitata. Magari non è arrivato l'invito. Non l'hanno consegnato in tempo. Via mail, è andato perso, è finito nello spam. E perché la metti giù così dura? Invece quella va lo stesso al battesimo con una tigna. Dice, non mi avete invitato. A me mi è tornata in mente la fatta permaloso, credo un paio d'anni fa. Allora, era successo che De Luca, in un fuori onda, aveva fatto un commento improprio, aveva detto, era molto alterato, aveva detto quella stronza della Meloni, che non bisogna dirlo, d'accordo, però in quel momento ci avrà avuto i suoi motivi. Un po' di tempo dopo la suddetta va in visita in Campania e De Luca, in quanto presidente della regione, e si vedeva che era anche un po' teso, che l'aspettava in pompa magna, non sapeva bene come iniziare, ha iniziato lei, gli ha detto buongiorno, sono quella stronza della Meloni, uguale alla fata permalosa, non se lo dimenticherà mai. E sì che di robe mai. Sono quella fata lì, ma lascia stare, simpatica come una colite, ma molto più molto abile. Infatti il suo incantesimo funziona alla grande. L'intero regno precipita nel sonno, una narcolessia collettiva per 100 anni, e quelle 3 dementi che dovrebbero risolvere il problema, le 3 fate, ma di 3 non ne fanno una, ma sono veramente inutili, svolazzano di qua e di là, non combinano un accidente. Per fortuna, dopo un centinaio d'anni, arriva un principe, non so di che colore, ma armato evidentemente di macete, per farsi largo nel bosco, quindi un principe sudamericano potrebbe essere. Hola. Si fa strada nel bosco, riesce a raggiungere la principessina narcolettica e riesce a svegliarle come? Che ci crediate o no come la sveglia? Ma con un bacio d'amore! Terzo champagnino della serata per il dottor Fro. Speriamo non debba guidare, va bene. E di qui quindi arriviamo a lei, che è di sicuro la nostra preferita, la fata smemorina di Cenerentola, una matta assoluta, che non si capisce perché la lasciano ancora andare in giro a esercitare, perché dai, è palese che soffre di una forma mite ma innegabile di Alzheimer, non si ricorda un cazzo. La fata smemorina non mette insieme, è adorabile, però si incasina con le formule magiche, perde un sacco di tempo e quando imbrocca finalmente la magia le riesce con la scadenza ravvicinata a mezzanotte. Ma ormai si è fatta una certa, avrà tirato le 11 meno un quarto. Ma come mezzanotte? Ma perché mezzanotte? E vabbè, d'altra parte, cosa vuoi fare? Lei deve mettercela tutta, deve fare tutto, deve incasinarsi, deve sbagliare e poi soprattutto deve canticchiare. Sa la cadula, magia. Sì, vabbè, allora fata. Fa la magia tutto quel che vuoi tu. Bibidi babidi, bibidi babidi, babidi bu. E però, a proposito di bibidi babidi bu, io credo, io personalmente, ma credo che lo condividiamo in tante ragazze, a lei si debba uno dei momenti di sfolgorio più assoluto della nostra vita di spettatrici di cinema. Perché lo so che è successo anche a voi. Mi è successo molte volte, perché prima lo vedevo con le mie amiche, poi ho cominciato a vederlo con le figlie, poi le figlie crescevano, quindi a età diverse. Insomma, Cenerentola di Walt Disney è un film meraviglioso, ma il momento clou, il momento in cui veramente, che sia tra amiche, madri, figlie, non lo so, è un momento di felicità totale e nonostante sapessimo a memoria ogni singola battuta, ogni volta la magia si ricrea uguale, come se fosse la prima volta, quel momento lì, no? Quando finalmente quella stordita della fata riesce a trasformare gli stracci di Cenerentola in un outfit da sera, da doppio wow, e quindi a permetterle di andare a quel ballo e vivere quel sogno e avere quell'incontro, perché se c'è una al mondo che se lo merita, una al mondo che se lo merita è proprio Cenerentola, ecco, in quel momento lì io non so cosa ci succede. Ma non lo so, intanto finalmente stappiamo noi lo champagnino che ce lo meritiamo, ma ci viene da ridere, da saltare, da gridare, c'è una felicità così assoluta, un momento di partecipazione proprio, ci viene da dire ecco sì, finalmente è la vita che meritavi, ce l'hai fatta, vai! Sì, ma non è per il principe, è per il vestito. Il principe, ma quel vestito lì, è... Quel vestito lì è tutto, è la vita intravista, è la grande festa, è l'orgia di futuro che l'aspetta, che ci spetta. Ecco, quindi le fate, quelle vere, anche quelle che apparentemente insomma, sono un po' incasinate, dovrebbero essere quelle che sanno fare questo, darci gli strumenti giusti per riuscire ad ottenere quello che vogliamo, per riuscire innanzitutto a capire che cos'è veramente quello che vogliamo. E quindi non si può che chiudere con lei, la fata Morgana, la fata più potente, più inafferrabile, che era contemporaneamente umana e divina, mitica, guerriera, invincibile, talmente radicata nell'immaginario collettivo dal Medioevo fino ai giorni nostri, da arrivare addirittura a dare il nome a l'illusione ottica che appare a volte a chi navighi nello stretto di Messina. Appare un meraviglioso fenomeno ottico che si chiama fata Morgana. E mi sembra un ottimo motivo, un ulteriore ottimo motivo per impedire al Pirla Supremo di fare quel benedetto ponte. Non serve a niente, a niente. Morgana che ha una storia pazzesca, Morgana che è di stirpe reale, che è sorellastra ma forse è anche amante di Re Artù, è invano innamorata di quel tordo di Lancillotto che invece ha occhi e cuore soltanto per Ginevra, che a sua volta è la legittima consorte di Artù. A loro le famiglie queer gli facevano un baffo veramente, ma proprio via lisci. Morgana che è insieme a lieve prigioniera del mago Merlino, le cui arti magiche apprende e poi supera. Morgana che è capace di fare tutto. Morgana che scompagina giochi, ribalta alleanze, inganna e cura, attrae e respinge, sfida e accoglie, ma è soprattutto sempre, in ogni frangente, totalmente, orgogliosamente libera. E allora io forse una fata l'ho conosciuta, una fata di oggi, piena di contraddizioni, oltraggiosamente intelligente, coraggiosa fino alla spavalderia, spiazzante, polemica, generosa, dotata di infiniti talenti e soprattutto sempre in ogni frangente totalmente, orgogliosamente libera, e che non a caso ha scelto proprio Morgana per raccontare alcune delle sue storie. si chiamava Michela Murgia. E... e vi assicuro, avendo avuto l'enorme gioia di conoscerla, vi assicuro che era davvero una fata, anzi una Iana, come si dice in sardo. Potevi essere, non essere d'accordo con lei, almeno non sempre, altro che, però non potevi ignorarla, potevi persino detestarla, ma non potevi non riconoscerla, non potevi non esserne incantata, incantato, incantati. Ecco, ed è proprio la sua speciale magia che vorrei evocare per chiudere questa serata con le sue parole, che purtroppo sono state anche le ultime. Non ho mai pensato di mostrarmi diversa da come sono per compiacere qualcuno. Persino a chi mi odia penso di essere stata utile, perché per contrasto quella gente ha potuto definire se stessa. Ho 51 anni, ma ho vissuto 10 vite. Me ne andrò piena di ricordi preziosi. Sono stata molto fortunata, ho fatto cose che non sapevo neppure di desiderare. Ho incontrato persone meravigliose. Non è vero che il mondo è brutto, dipende da quale mondo ti fai. Non mi sono mai rassegnata a pensare che non mi spettasse la felicità. Questo mi ha permesso di fare una dozzina di lavori disparati senza mai interrompere la mia felicità. Avrei potuto insegnare religione tutta la vita, per dire, e sarei stata comunque la persona che sono. Riconoscere la felicità è una forma di intelligenza. Perché? Semplicemente. Tante volte la felicità ti passa accanto e tu non capisci che quello è un momento felice. Visto da fuori, questo che sto vivendo non lo è. Ad esempio, ho il cancro, ho il tempo contato come tutti del resto, ma il mio conto è più breve. Tali fatti dovrebbero rendermi meno felice, ma per la mia felicità, tuttavia, non ho mai contato il cosa. Conta sempre il come, e in questo momento posso scegliere il come. A 20 anni ci chiedevamo se saremmo morti democristiani. Non importa se non avrò più molto tempo, ora vorrei solo che il destino non avesse la faccia tosta di farmi morire fascista. I superstiti vivono di simboli. Chi sopravvive scorge presagi, cerca significati. Io vivo continuamente con i morti. Chi legge vive in un cimitero e lo sa. La questione della morte paradossalmente è più interessante di quella della vita. Sono molto incazzata con le persone della mia famiglia che si rifiutano di accettare l'avvicinamento alla mia morte come un avvicinarsi anche alla transizione dei nostri rapporti. Combattiamo con la negazione, ma allo stesso tempo è fecondissimo questo concetto, andare via così come si è, per restare come si è sempre voluti essere. Insomma, non penso che morirò. L'aldilà non è un luogo, ma uno stato d'animo. Dio stesso è una relazione. Non penso che la vita dopo la morte sia tanto diversa. Vivrò relazioni non molto differenti da quelle che vivo qui. Nell'aldilà sarà una comunione continua, senza intervalli. Ora sono su una soglia. Da un lato l'amore che sperimento da parte della mia famiglia è una condizione di beatitudine forte. Mi sveglio pensando che culo, o meglio, ci sono dei momenti di ateismo in cui dico che culo e momenti cristiani in cui dico grazie Dio. È un dono fantastico, sto facendo le cose che volevo, sto amando le persone che ho voluto amare, ho scritto i libri che ho voluto scrivere. Quanti possono dire tutto quello che volevo fare l'ho fatto? E se oggi mi chiedessero cos'altro vuoi fare, risponderei andare in Corea del Sud a incontrare i BTS. Probabilmente non ci andrò, ma i BTS verranno a me. Non si può mai sapere. Nel momento in cui ho annunciato che non ho più molto tempo, si è risvegliato un sentimento di empatia positiva nei miei confronti, che probabilmente c'era anche prima, ma dormicchiava silente, perché gli istinti ferini degli haters emergono subito, violenti, non filtrati, mentre invece le persone che si stanno manifestando adesso stanno zitte da anni, ma queste cose già le pensavano. Mi ritrovo con una marea di messaggi di affetto tutti i giorni, di amore, di riconoscenza. Sono imbarazzata. Chi siete? Non vi conosco. Invece questa gente mi dice: ci conosci. Sono la persona che sono perché ho letto questo tuo libro. Mi sono formata leggendoti. Ho lasciato mio marito che mi abusava. Ho cambiato mestiere perché sul lavoro mi annichilivano. Ho trovato il coraggio di fare coming out. Ho intrapreso una transizione. Mi attribuiscono i loro comportamenti più motivati e importanti. È pure inquietante. Mi rendo conto che le persone hanno bisogno di figure di ispirazione. Io forse non lo nego. Volevo esserlo. Non posso dire che questa adesione mi stia succedendo, io non la desiderassi. Io volevo fare una differenza. Se mi avessero chiesto che cosa volevo fare, avrei risposto: voglio cambiare il mondo. Non l'ho certo cambiato tutto, ma la parte di tempo che ho attraversato forse non potrebbe dirsi quella che è se io non ci fossi stata. Bibidi, bobidi, boh.
1: Insomma, brava Nella, bravissima, strepitosa, strepitosa.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie.
1: Grazie. Grazie. C'è un momento particolare adesso questa serata, proprio in onore a te, l'abbiamo dedicata alle donne.
2: Ma chissà come vi è venuta.
1: Se puoi farci la gentilezza di stare qua con noi.
2: Per sempre.
1: Per sempre.
2: Okay.
1: Ti piaceva Clusone? Ti prendiamo una casa qua fissa? Ma no?
2: Parliamone.
1: Magari poi pattiniamo insieme. Ci mettiamo qui.
2: Cosa succede?
1: Succede qualcosa. Dedicato alle donne.
2: Paura.
1: La tua presenza.
2: Non ti succede niente,
1: ci sono le luci accese.
2: Ci sono le luci accese, non c'è l'uomo
1: nero.
2: Ci
1: possiamo mettere qua, chiamiamo anche il direttore Bonicelli, vieni con noi.
2: Dai, vieni qua.
1: Facci compagnia anche se sei un uomo, vieni.
2: Sì.
1: Vieni.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci

0: Le donne hanno, avete capito che la dedichiamo alle donne questa sera, e le donne hanno una capacità di esaltare la gioia e di tenersi dentro il dolore in un modo incredibile, di sopportare il dolore in un modo incredibile. Questa sera vogliamo dedicare una poesia a una ragazza, e chiamo la mamma, Carmen Scandella. È la mamma di...
1: Ecco, un momento molto toccante questo.
0: Aveva 15 anni l'anno scorso, è morta, è figlia unica, morta improvvisamente l'estate scorsa mentre era al mare. Era crusonese, era un vulcano, era piena di vita, giocava a pallavolo e tanti crusonesi credo che la conoscano. E la mamma dedica appunto questa poesia a sua figlia.
2: Io e te, mi hai chiesto di essere sincera, come i passi che arrivano ad un abbraccio, come il colore delle bancarelle dei fiorai, come labbra uguali di farfalle, come silenzio, come rumore. Il giorno che mi hai chiesto di essere sincera, ti ho cercato con gli occhi e ti ho risposto piangendo, come un pesce dentro l'acqua che respira. Io e te, come in un cuore che implode, poi si stringe tra il respiro che suda, che sfrega come una carta vetrata sul ferro, come un profumo che basta per immaginare, come il rumore della paura, il foglio scritto da accartocciare, il silenzio che adesso ci parla è il ricordo dopo il sudore, il primo giorno di scuola, i disegni che facevi da bambina, le messe che sapevano di incenso, l'incenso che sapeva di domenica, il pollo a cuocere nel forno della stufa, e le fantasie oltre gli orizzonti, lanciare sassi nel fiume, regalare un pianto ai ricordi, la febbre che ti insegnava a crescere, i tuoi capelli tagliati di fresco, le sedie vuote in cucina, l'ombra noiosa del primo pomeriggio, i libri di scuola sparsi sul letto e le favole sempre tutte uguali nel loro lieto fine. Il mio fine lieto sei tu, sempre, ovunque, io e te, un insieme che nell'una ridimensiona l'altra, io e te.

0: È veramente toccante,
1: abbiamo fatto
0: veramente toccante questo, questo contributo di una mamma alla figlia.
1: Poi è finito anche a Bruxelles al Parlamento Europeo per l'8 maggio. Abbiamo voluto fare questo calendario non mostrando il dolore, ma mostrando la gioia dentro la sofferenza e la voglia di rimontare. Due di queste donne sono morte. Ecco, a loro dedichiamo l'ultimo video, ringraziando naturalmente Lella Costa per la serata bellissima che ci ha regalato.
0: Ecco, questo è un ultimo contributo, ancora un tema fortissimo contenuto emotivo. Io vi ricordo che il prossimo appuntamento il 20 giugno alla tradizionale notte romantica a Louvre, vi aspettiamo, bisogna anche prenotare, la sera dove il Borgo della Luce si accende d'incanto, e Berara per questo Arrow World Bridge 2026 ha pensato qualcosa di importante.

qualcuno che impasta le parole come pochi, e parolieri con la P maiuscola ne sono rimasti veramente pochi, Mogole, Lavezzi su tutti. E proprio in omaggio ad Ornella Vanoni ci sarà Mario Lavezzi, che ha scritto molte canzoni per Ornella Vanoni, ha scritto anche per Loredana Bertè, lo sappiamo, per Fiorella Mannoia, insomma una penna che disegna incanto, e quell'incanto lo porterà Mario Lavezzi il 20 giugno la sera nel bellissimo borgo di Rovere con una vocalist d'eccezione. Scopriremo chi sarà e insieme percorreranno la storia della musica italiana ancora una volta al femminile. Ma ci sarà un intro all'ora dell'aperitivo, sarà ospite Gianfelice Facchetti, attore, scrittore, formatosi alla scuola di quelli di Groc e laureato in scienze dell'educazione. Insomma, un warm up con Gianfelice Facchetti, e poi la sera ci sarà il grande Mario Lavezzi per la terza puntata di questo Harold Bridge 2026 a Lovere 20 giugno.

0: In sala dovrebbe esserci Miriam Milani, la più giovane, si può raggiungerci? Ci sei? Ceri? Ci sei? Eccola, un applauso. Vieni.
1: Miriam Milani, coraggiosa ragazza.
0: Niente, un saluto, un saluto.
2: Ciao a tutti.
3: Fate un applauso che è bello.
2: Sono emozionata come ogni volta, grazie per questi ricordi, quindi se li voglio io solamente li dico. Sempre un'emozione, porto diciamo una testimonianza di tutte, quanto si può comunque essere, per me comunque è stato un bel periodo, quello io ho un bellissimo ricordo, dipende tutto dal... dal modo in cui si affronta.
1: La ragazza è molto molto emozionata a raccontare la sua esperienza.
0: Grazie, ecco. Grazie a tutti per la serata. So che devi fare due parole, io sono sempre ordine di servizio, diamo il tempo di riprendersi un attimo a Lella per questo ultimo, per lo spettacolo, e ricordo il firmacopie tra a breve all'uscita e le magliette con le parole di Alda Merini e della nostra Aristea Canini. Quindi grazie a tutti, ci vediamo per chi vuole appunto il 20. Ricordate, da domani sono aperte.
3: Io ringrazio prima di tutto chi ci ha ospitato, il sindaco, per tutta l'organizzazione. Ringrazio Aristea Canini.
1: Siamo alla fase dei ringraziamenti.
3: Perché lei da ottobre ha cominciato a organizzare colloqui, con telefonate, e poi incastrare naturalmente le serate con gli impegni degli artisti, è stato un lavoraccio incredibile. Con lei naturalmente Angelo Zanni, Sabrina Pedersoli, che lavora sempre assieme a Angelo, Cinzia Baroncelli che avete appena visto, poi Etta Bonicelli, Francesco Moleri e Walter Spergatti, perché è un professionista e l'avete visto qui a muoversi e a organizzare, a accogliere, e naturalmente anche tutti quelli che hanno lavorato al service e tutte le donne del calendario che sono venute ad aiutarci. Buona serata a tutti. Ah, ho visto che non siete andati a letto alle 8.
1: Va bene, bravo Piero. Quindi si conclude questo secondo appuntamento di Ara World Bridge. Adesso diamo la linea alla regia per la continuazione della nostra trasmissione, la nostra programmazione. Appuntamento quindi al 20 giugno a Lovere per il terzo appuntamento. Ci sarà Mario Lavezzi. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti.
4: Studio Radio, we've got the power.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su